sto di soste monto, quale io no poppo so tempo un po'. E di spagname, che di spagname, per mar ciò che vado resto là. Mar me cansa sto di soste monto, quale io no poppo so tempo un po'.